No, ponte, ponta sono. Ma papà vuota, ma lo sene G52, i suono vicio di accoglie negli RG52, capita mar.